0: chica。
1: 今日有 Alex 李志刚、
2: 超 B 洪其俊，
3: 仲有我 Kitty 崔洁彤。
1: 嚟到禮拜二嘅 Made in Hong Kong 啊，喂，其實我哋咧 Made in Hong Kong 嘅主持人咧，其實大家都有啲長處同埋短處啦。咁當然咧，
3: 你想講邊樣先？係
2: 咯，
1: 長處係可以多啲嘅，大家都係啦。即係我哋幾個咧都係有禮貌啦，尤其是阿崔潔彤啦，即係佢淨會鞠躬嗰啲人嚟嘅。
2: 係啊，
1: 佢唔單止講唔該啊咁樣啦。阿超 B 又係嗰啲咧，雖然佢唔係全心，但係佢都會講句唔該。